che lo tuyo sì è vero. Sì, che sì, che sì, che sì, che sì, che sì, che lo bueno è lo bueno.